0: Amore, andiamo.
1: Capricci nella parete banana. Buono, Pedro.
2: Corra, corra, mi canga.
1: Oh, corra, mi canga, andiamo. Uno, apri che non ti pigli di banana.